fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, la sanguigna, la scrivendo, il vitello, il vitello, il vitello, il vitello, qua la parrucca, presto la barba, presto il vitello, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

figlio bravo malissimo, avrò un figlio bravo malissimo, fortuna te, fortuna te, fortuna mancherà, avrò un figlio bravo malissimo, avrò un figlio bravo malissimo.